0: Terima kasih YFM di Kuching, di Tokyo kita gulai kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati.